Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whakai. Whak